paura che sei solo tu. Ami silenzio e ami ingratitù. Ami traizione e ami mamma, che è amor. Ami